0: Va peka gamdenga ti diluta pasiga pa kwaji ti binishki jeka ingasti janu. Hu, nulula. Ta José Luis.
1: Jika kinya lumiche, sinani
0: pako. Nulula ka, che lali.
1: Darino apako, darino asika kinya lumiche, oni.
0: Si, nuso, José Luis, si... Si bia sone che guaji cane cabinnichera non Juanita Angelanila na tungela la bitoca be calle caneca be baduini che
1: ah ta quería Juanita la ta
0: quería Juanita mi bian arora che la via rosta le vini vigignala
1: no a io ara via spasona vini vedandala ne mire na però spasina sicunela
0: ja
1: el guasa via via no ara che la vigigna sta le vini vini la cave ora bisogna ora cai vino di già che sapaco
0: ya dice pe
1: dalle prendimi una di ala no era cosetta non nella ne non tu la unda bisogna la che invece no quando sa cavini di cani nandasse dinga via cacchini cave capaco
0: tu cosa
1: e a che ti si fa vice è l'unico che ti si fa una roba ti danda o si anda cave baduini di vice.
0: Poi tu ya no José Luis, tu ya no ganda Gisani, siuru sulla sia risa gonica pela, ma gudi nu di ya vinni la casa che ca chuno gacane